0: elettricità pulita. Questo futuro è più vicino grazie a OPV, la più grande finestra fotovoltaica organica trasparente al mondo, creata da un'azienda californiana. Un pannello in grado di produrre energia direttamente dalla luce solare.
1: Un edificio dotato di finestre OPV può soddisfare il 20-25% in più del proprio fabbisogno energetico. In più, assorbendo anche luce infrarossa, contribuisce a riscaldare gli ambienti e abbattere i costi di climatizzazione.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: 4Planet News.
1: Le api ricoprono un ruolo fondamentale per la produzione alimentare e per l'ambiente. Sono aiutati anche da altri insetti come bombi o farfalle. Un terzo del nostro cibo dipende dall'impollinazione degli insetti. Le colture più nutrienti e amate nella nostra dieta, soprattutto frutta e verdura, registrano un drastico calo numerico degli insetti impollinatori.
2: Le api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monoculture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Alcuni pesticidi poi sono un rischio diretto per gli impollinatori. Eliminare le sostanze chimiche più pericolose per le api è il primo e più efficace passo da adottare per difenderli. Radio.

0: Planet News.
1: Papa Francesco lascia un segno indelebile non solo nel cammino della Chiesa, ma anche nella battaglia globale per la difesa dell'ambiente. Il suo pontificato resterà nei libri di storia come quello che ha saputo coniugare la dimensione spirituale con l'urgenza di proteggere la nostra casa comune.
2: Il momento più alto del suo impegno ecologico è arrivato nel maggio di 10 anni fa con la pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica dedicata alla conversione ecologica. Francesco non si è limitato ai documenti vaticani, ha portato il suo messaggio nelle aule delle Nazioni Unite e ai vertici internazionali sul clima.

0: Planet News.
1: A Trondheim è dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota, finanziato dal governo norvegese, coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Tra le brughiere che hanno ispirato cime tempestose e i sentieri collinari attraversati idealmente da Jane Eyre, nasce oggi una delle riserve naturali più vaste e significative dell'Inghilterra. Il governo britannico ha infatti annunciato la creazione del Bradford Pennine Getaway, una nuova riserva naturale nazionale che si estende per 1274 ettari nel cuore del West Yorkshire. Un progetto imponente che connette, come un corridoio ecologico, 8 aree verdi, tra cui spiccano i paesaggi di Penistone Hill, appena fuori Haworth, il villaggio dove visse la famiglia Bronte. Ma non si tratta solo di un omaggio alla memoria letteraria. Il vero cuore dell'iniziativa è la tutela della biodiversità e la promozione del benessere collettivo grazie al contatto con la natura. La decisione risponde infatti a un obiettivo preciso: aumentare l'accesso agli spazi verdi per le popolazioni urbane, proteggere habitat vulnerabili e contribuire al ripristino ecologico su scala nazionale.

0: Planet News.
1: L'inquinamento al coperto è spesso sottovalutato, ma influisce direttamente sulla qualità della vita, soprattutto nelle scuole. Alla primaria Leonardo da Vinci di Milano, oltre un centinaio di genitori si sono rimboccati le maniche per ridipingere le 36 aule con una vernice speciale in grado di purificare l'aria, eliminare le muffe e batteri e migliorare la vivibilità degli spazi.
2: L'iniziativa, chiamata Il Bosco Invisibile, è promossa dall'Associazione dei Genitori Amici della Leonardo, ha già portato a termine interventi simili in altre 14 scuole.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: I rifiuti spiaggiati non diminuiscono, anzi, a dirlo è il leader di un'indagine, Beach Litter, che è stata pubblicata da Lega Ambiente e che in questi mesi ha campionato 63 spiagge in 13 regioni, un'area di circa 200.000 metri quadri. I rifiuti raccolti sono stati ben 56.168, una media di 892 rifiuti ogni 100 metri.
2: Diminuiscono così rispetto al 2024 le spiagge molto pulite, che passano dal 42 al 27%, e le spiagge pulite dal 24 al 14%. La plastica resta purtroppo il rifiuto principale, rappresenta il 77,9% degli oggetti rinvenuti. Seguono gli oggetti in vetro, ceramica, la carta, il cartone, metalli e il legno. Continuano a spopolare purtroppo anche i mozziconi di sigaretta, una media di 7 ogni 10 metri lineari di spiaggia. E non mancano cotton fioc, salviette umide, pezzi di polistirolo, materiale da costruzione, reti e attrezzi da pesca e acquacultura. Radio.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

tra. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il Vaticano ha aperto Borgo Laudato Si, un centro educativo e agricolo ispirato all'enciclica ecologica di Papa Francesco. Situato nella tenuta papale di Castel Gandolfo, il progetto unisce agricoltura sostenibile e formazione professionale, con corsi su giardinaggio ecologico, vinificazione biologica e raccolta delle olive, oltre a programmi didattici per bambini e adulti. Papa Leone XIV ha inaugurato il centro celebrando una liturgia e visitando giardini, vigneti e fattoria già attivi dal 2022. Cuore del progetto è una grande serra curvilinea che richiama il colonnato di San Pietro e ospita spazi didattici e conviviali. Borgo Laudato Si vuole tradurre in pratica la visione di San Francesco, offrendo esperienze di turismo formativo e percorsi di apprendimento sull'agricoltura rigenerativa. Radio

0: Planet News.
1: L'addio alle code e ai caselli autostradali non porta con sé solamente un beneficio in termini di tempo per gli automobilisti. Secondo un nuovo studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, l'adozione del sistema del telepedaggio nel corso del 2024 ha consentito di evitare l'immissione in atmosfera di 71.000 tonnellate di CO2, segnando un incremento rispetto alle 61.000 tonnellate risparmiate nel 2022. La ricerca ha analizzato l'intero network autostradale italiano, calcolando la diminuzione di agenti inquinanti resa possibile dall'eliminazione delle fasi di stop and go necessarie per il ritiro del biglietto e il pagamento manuale del pedaggio. L'eliminazione delle accelerazioni e decelerazioni legate alle operazioni di pagamento ha inoltre un impatto diretto sui consumi. Sebbene il consumo in fase di frenata sia considerato trascurabile, l'accelerazione per riprendere la marcia dopo la sosta al casello comporta un dispendio di carburante stimato tra i 5 e i 10 millilitri per un veicolo di classe A. Considerando il costo medio del carburante, lo studio stima un risparmio economico complessivo superiore agli 8 milioni di euro nel 2024.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: I concerti, straordinari momenti di condivisione ed emozione, hanno però un impatto ambientale significativo tra spostamenti, consumo di energia e produzione di rifiuti. La musica dal vivo genera ogni anno circa 670.000 tonnellate di CO2, ma molti artisti e organizzatori stanno cercando di cambiare, come i Coldplay, che hanno ridotto del 50% le loro emissioni nel Music of the Spheres World Tour utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e piantando un albero per ogni biglietto venduto.
2: In Italia Elisa ha ottimizzato i trasporti con Music for the Planet. Giovanotti ha voluto che nel suo tour si usassero soltanto stoviglie compostabili e raccolta differenziata. E poi festival come Glastonbury in Inghilterra e We Love Green usano solo energia rinnovabile. Radio

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: potrei cantartele qui.
1: Planet News.
2: Partiamo dal fatto che ogni anno circa 100 milioni di tonnellate di plastica vengono disperse in natura con conseguenze devastanti sulla fauna e sulla nostra salute. Tra i progetti che cercano di arginare il problema c'è The Custodians Plastic Race, un'iniziativa promossa da Biodesign Foundation, che in Italia mette insieme le competenze e le forze schierate sul campo di Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Protezione Civile. Dal 2021 sono stati già raccolti oltre 800.000 chilogrammi di plastica. L'obiettivo è trovare un equilibrio capace di far convivere uomo, tecnologia e natura. Per rendere tutti i cittadini partecipi attivamente alla sopravvivenza del pianeta, Biodesign Foundation ha anche sviluppato un'app che si chiama The Custodians App, un'applicazione con cui è possibile segnalare tutti i luoghi che presentano una sfida ecologica.

0: Planet News.
1: Se il traffico vi fa sentire irritati o aggressivi, non siete soli. Una nuova ricerca ha rivelato che gli uccelli delle Galapagos in Ecuador soffrono di rabbia stradale, indotta dall'uomo così tanto che stanno cambiando il loro comportamento. Secondo i dati di questa ricerca austriaca, più questi uccelli vivono in prossimità delle strade trafficate, più sono nervosi e aggressivi.
2: Inoltre, questi volatili, abituati al rumore del traffico, cantano più a lungo e a volume più alto, probabilmente nel tentativo di sovrastare le auto. Insomma, questi uccelli odiano il traffico quanto quasi lo odiamo noi, e il loro modo di adattarsi consiste proprio nell'arrabbiarsi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un team di un'università cinese ha sviluppato piante grasse luminescenti capaci di ricaricarsi con la luce solare o a LED e brillare fino a 2 ore in diversi colori. Il risultato è stato ottenuto grazie all'iniezione di nanoparticelle fosforescenti di fosforo a luminescenza persistente che si distribuiscono efficacemente nei canali delle foglie delle succulente, rendendole particolarmente adatte.
2: Lo studio immagina scenari futuristici con alberi luminescenti che sostituiscono i lampioni o pareti vegetali capaci di illuminare ambienti. Nei test, i ricercatori hanno creato una parete luminosa con 56 succulente in grado di fornire luce sufficiente persino per leggere. Il sistema è anche economico. La preparazione di ogni pianta richiede circa 10 minuti e costa poco più di 1 euro.

0: And I wanna go
1: Radio Monte Carlo. Ehi, emissi.

0: Planet News.
1: Rimini sta rivoluzionando il suo rapporto con il mare grazie al progetto Parco del Mare, che trasformerà i 16 chilometri di lungomare in un'oasi verde, pedonabile e ciclabile. E ha già ricevuto e riconvertito 10 chilometri di piste, sostituendo traffico e parcheggi con passeggiate in legno, dune di sabbia, vegetazione autoctona, aree sportive e zone relax. Il progetto si articola in tre fasce: una passeggiata fronte mare, una zona centrale verde e una ciclo pedonale lato città. La rivoluzione include anche mobilità sostenibile con 130 chilometri di piste ciclabili, sharing di bici, monopattini e auto elettriche, divieto di fumo in spiaggia e riduzione della plastica monouso. L'iniziativa migliora la qualità della vita e rende Rimini un modello europeo di rigenerazione urbana e turismo sostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione prevista per una durata di 6 mesi si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione compatta e facilmente replicabile apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledger Man ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine.

0: Anet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno. Radio Monte Carlo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.
0: Con Monte Carlo Nights la grande musica ti accompagna dalle 22 solo su Radio.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino, aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli, la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia, l'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità. Radio Monte Carlo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all
0: night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.

0: Planet News.
1: Dopo aumento dei prezzi e carovita, è l'ambiente la preoccupazione principale dei giovani dell'Unione Europea. Per i giovani italiani ancora di più. Emerge dall'ultima edizione del sondaggio condotto dal Parlamento Europeo sui cittadini dell'Unione Europea di età tra i 16 e i 30 anni, che fornisce una panoramica dettagliata sulla loro partecipazione politica e sulle loro esigenze e preoccupazioni. Risultati che dovrebbero garantire che l'evento di punta del Parlamento per i giovani, AE 2025, affronti gli argomenti più importanti per le nuove generazioni.
2: L'indagine, condotta da Ipsos da settembre a ottobre dell'anno scorso, ha puntato alle interviste online di oltre 25.000 giovani in 27 paesi membri dell'Unione Europea. Dato positivo, l'Italia ha molto coscienza, soprattutto i ragazzi hanno molta coscienza dell'ambiente e della preoccupazione per i cambiamenti climatici. Quasi il 50% degli italiani ritiene che questa dovrebbe essere la priorità dell'Unione Europea nei prossimi anni.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Italia è ricca di patrimoni artistici, storici e culturali che giacciono abbandonati. Nel tempo si cercano fondi per potergli dare nuova vita. E proprio questo pensiero ha condotto Gangi, località siciliana, a trovare budget e idee per dare una nuova partenza ad un carcere mai utilizzato e abbandonato dalla fine degli anni 70. Gangi, conosciuta per essere un borghetto posizionato nella pittoresca regione montuosa della Sicilia settentrionale, ospita non più di 6.000 abitanti.
2: Il paesino ha però il desiderio di riscrivere il proprio futuro partendo proprio dalla riabilitazione del vecchio carcere mai usato, trasformandolo in un bioparco dedicato alle farfalle. L'obiettivo è quello di recuperare l'edificio abbandonato investendo in un turismo sostenibile che valorizzi il territorio. Il progetto ha finalmente trovato il sostegno economico necessario e rappresenterà, attraverso una riqualificazione, come il patrimonio edilizio inutilizzato possa diventare tessuto sociale e culturale della comunità.

0: Planet News.
1: Recuperare tonnellate di cavi sottomarini in disuso giacenti in fondo al Mar Mediterraneo per una lunghezza di 22.000 chilometri. È la missione di Sparkle, il primo operatore di servizi internazionali in Italia, fra i primi nel mondo, che ha firmato un importante accordo per il riciclo di queste infrastrutture necessarie alle telecomunicazioni.
2: Parliamo di cavi telegrafici o coassiali e in fibra ottica che sono adagiati, posati sul Mediterraneo e che saranno portati in strutture apposite e poi smontati, puliti e separati per essere trasformati in materiale di alta qualità che sarà reintrodotto nel sistema industriale. Risparmio stimato 35.000 tonnellate di anidride carbonica.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Università Statale di Maringá in Brasile ha testato un nuovo tipo di asfalto più sostenibile, ottenuto usando la cenere della bagassa della canna da zucchero, cioè lo scarto della sua lavorazione. Questo materiale sostituisce parte dei componenti tradizionali e migliora le prestazioni del manto stradale.
2: I test mostrano maggiore resistenza alle crepe, più elasticità e una durata superiore anche con traffico pesante. La ricerca punta a ridurre gli scarti agricoli e l'uso di materiali fossili, rendendo le strade più ecologiche. Anche in Europa si studiano bioasfalti simili per aumentare la sostenibilità ambientale.

0: Planet News.
1: Il 2 maggio è il World Tuna Day, giornata mondiale dedicata a un pesce essenziale per il mantenimento di un oceano in salute e per la sicurezza alimentare di intere comunità. I tonni hanno un ruolo vitale per il nostro pianeta blu perché contribuiscono all'equilibrio naturale degli ecosistemi marini.
2: Mangiamo talmente tonno che la pesca eccessiva, spesso illegale, non dichiarata e non regolamentata, sta mettendo in pericolo molte specie di tonno. E i numeri raccontano che siamo davvero ai limiti delle estinzioni in parecchie parti del nostro pianeta.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Planet News.
1: In Italia è partito un progetto di riforestazione urbana che punta a piantare 10.000 alberi entro la fine dell'anno. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria e creare nuovi spazi verdi nelle città, contribuendo a combattere l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi aiutano, lo ricordiamo, a ridurre la CO2, abbassano la temperatura estiva e migliorano il benessere dei cittadini. Il progetto coinvolge scuole, associazioni, cittadini, promuovendo la partecipazione attiva della comunità. Oltre a benefici ambientali, gli spazi verdi favoriscono la biodiversità e il benessere psicologico, rendendo le città più sostenibili e vivibili.

0: Planet News.
1: Durante una sfida tecnologica e creativa di 72 ore organizzata dalla Fondazione ITS Academy Green Tech di Pinerolo, 140 studenti fra i 18 e i 21 anni hanno mappato 1.350.000 metri quadrati del Forte San Carlo utilizzando droni, laser, scanner e bindelle metriche. Il risultato è stato un modello 3D dettagliato fondamentale per futuri progetti di riqualificazione. Oltre alla mappatura, i team hanno sviluppato proposte innovative per il recupero della fortezza, rifacimento del sistema fognario, impianti per energie rinnovabili come l'idroelettrico e interventi architettonici. A vincere sono stati due gruppi che hanno immaginato il futuro del forte puntando sul turismo sportivo con percorsi per bici elettriche, sentieri trekking e palestre indoor e outdoor. L'iniziativa ha unito tecnologia, sostenibilità e creatività offrendo ai ragazzi un'esperienza formativa concreta e al territorio nuove visioni di valorizzazione.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi.

0: Planet News.
1: Nel panorama affollato dell'innovazione aerospaziale, Flowfleet si distingue come una delle realtà più promettenti e ambiziose nate in Italia. Fondata da un gruppo di ingegneri e imprenditori che si sono formati tra il Politecnico di Milano e la Bocconi, la startup ha scelto un mezzo non convenzionale per affrontare le sfide del monitoraggio ambientale, il dirigibile.
2: I velivoli Flowfleet sono del tutto autonomi, alimentati da energia elettrica e solare e capaci di volare senza sosta per interi giorni, raccogliendo dati ambientali con una precisione superiore a 10 volte i droni o gli aerei tradizionali. La flotta ad emissione zero sarà una vera rivoluzione nel modo in cui osserviamo e proteggiamo il pianeta.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Urlanet News.
1: Un'alleanza tra le città dell'acqua per accompagnare la rivoluzione verde in atto per tutelare il futuro del pianeta. La dichiarazione di intenti Blue Deal è stata siglata nella seconda giornata del Venice Climate Week come sollecito per i territori italiani e l'Unione Europea ad implementare pratiche e programmi che incoraggino nuove tecnologie, infrastrutture, imprese e occupazioni necessarie per adattarsi a una idrosfera imprevedibile.
2: L'acqua non deve essere più vista come un elemento che divide le terre emerse, ma qualcosa che invece unisce ogni angolo del pianeta, e l'alleanza delle città d'acqua è proprio un invito alle principali 10.000 città del mondo a non essere riconosciuti soltanto per la terra, ma proprio anche per l'acqua.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, nell'isola di Luzon, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica nel suo genere. Si chiama Rhinorrhea nicolifera. Sembra uscita da un romanzo di fantascienza perché assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità incredibilmente elevate senza avvelenarsi. Secondo i dati raccolti, le foglie di questa pianta contengono nickel da 100 a 1000 volte in più di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. E non è solo un caso eccezionale di resistenza vegetale. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: È pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini come balene, squali e tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati di 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, monitorati via satellite, per capire come le loro rotte incrocino attività di pesca, trasporto marittimo e inquinamenti prodotto dall'uomo. Lo studio, che identifica i punti oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio internazionale Megamove, formato da ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite, tra loro molti italiani. Radio.

0: Planet News.
1: Sempre più studi scientifici confermano che l'empatia non è esclusiva degli esseri umani, ma condivisa da molte specie di mammiferi. Comportamenti empatici sono stati osservati in primati come i macachi rhesus, che già in un esperimento del 1964 rinunciarono al cibo pur di non causare dolore a un compagno. Anche nel mondo marino, come nel caso di una balena megattera che salvò una foca dall'attacco delle orche, si manifestano gesti altruisti inaspettati. E altri esempi includono grandi felini come le leonesse e i leopardi che hanno consolato cuccioli di babbuino dopo averne ucciso la madre. La scienza evolutiva suggerisce che l'empatia favorisce la sopravvivenza, specialmente fra animali sociali, dove la cura degli altri è fondamentale per il gruppo. Anche piccoli animali, come i topi di campo, mostrano comportamenti di consolazione. Riconoscere l'empatia animale potrebbe cambiare il nostro approccio verso gli altri esseri viventi.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Spagna è stato inaugurato il più grande parco solare galleggiante d'Europa, che copre 45 ettari di superficie acquatica. Questa tecnologia permette di produrre energia pulita per 15.000 case senza occupare terreni agricoli, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. I parchi solari galleggianti rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per la transizione energetica. Oltre a proteggere l'ambiente, creano nuovi posti di lavoro e possono essere adottati in molte altre regioni per favorire la lotta al cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta di un'azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Si tratta di un posacenere sondaggio, sono dei contenitori interattivi che invitano l'utente a conferire correttamente le cicche attraverso l'utilizzo di un sondaggio incentivante un po' scherzoso. Per esempio, il sondaggio potrebbe essere: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Chi risponde sceglie in quale tra i due contenitori rigettare il mozzicone. L'obiettivo dell'iniziativa, all'insegna dell'economia circolare, è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che con il loro comportamento possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l'ambiente. Dove sono stati installati i posacenere della campagna Ricicca, infatti, l'abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari a circa 300 anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia è promettente, durevole e sostenibile, anche se servono ancora studi per portarla sul mercato.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Oasi Ca Granda, inaugurata a fine giugno in via Ripamonti a Milano, è uno spazio verde che unisce natura, agricoltura e benessere nel cuore della città. Il progetto nasce dallo storico patrimonio dell'Ospedale Maggiore, fondato nel 1456, che nel tempo ha accumulato oltre 8500 ettari di terreni agricoli. Ben 44 di questi, vicino al centro, sono stati trasformati in un ecosistema vivo, accessibile al

0: pubblico.
1: L'oasi ospita oltre 70 specie animali e 400 varietà botaniche con percorsi tra risaie, canali, siepi e un lago. Propone esperienze come picnic agricoli, semina di orti e visite guidate. Al centro del progetto c'è la Food Forest, un sistema agroforestale sostenibile. L'oasi si candida a diventare un luogo simbolo per il benessere urbano, la biodiversità e una nuova visione partecipata della città e del suo rapporto con la natura.

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna anti-zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio Monte Carlo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: C'è un cestino intelligente che differenzia i rifiuti automaticamente. Si chiama Uli Indoor ed è totalmente made in Toscana. La sua capienza varia da 120 a 240 litri e tramite intelligenza artificiale, qui l'intelligenza artificiale serve, riconosce e smista i rifiuti, avvisa quando è pieno, protegge l'ambiente, educa il cittadino alla raccolta differenziata e crea addirittura statistiche puntuali sullo smaltimento. È stato pensato per grandi uffici, aeroporti, aziende e smart city. Sembra un modulo spaziale ed è realizzato in acciaio, alluminio e pezzi stampati in 3D a base di materiale riciclato ottenuto dalle pale eoliche di ex impianti. Ha una sola bocchetta dove si infila il rifiuto e il sistema di computer vision, grazie ai sensori e intelligenza artificiale, riconosce la tipologia di oggetto e la smista nel contenitore interno corretto fra i 3 disponibili.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: Pettorine colorate e zaini in spalla, in fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. E il Piedibus, progetto italiano che coinvolge anche i piccoli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci a Bari. Il Piedibus non solo incoraggia più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile.
2: Camminare insieme verso scuola sviluppa un senso di appartenenza, favorisce la socializzazione, insegna il rispetto per l'ambiente. Fino ad adesso sono 6 le scuole che hanno aderito a Piedibus Bari. In corso d'opera verranno raccolti dei dati utili per valutare l'impatto e portare dei miglioramenti. Dal comune fanno sapere che tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che vogliono partecipare attivamente al progetto possono spedire una mail a questo indirizzo: piedibuscomunedibari@gmail.com. Radio Monte Carlo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
2: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici e infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato, la praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente non invasiva per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.

0: Planet News.
1: L'acqua potabile è a rischio, non possiamo più darla per scontata. È sempre più minacciata da siccità e sprechi, ma preoccupa anche la qualità. Pesticidi, microplastiche, nitrati contaminano molte falde acquifere anche in aree rurali. La situazione è aggravata da una rete idrica obsoleta. Il 42% dell'acqua potabile si perde prima di arrivare ai rubinetti. Il cambiamento climatico, con piogge intense ma rare, ostacola la ricarica delle falde e favorisce le alluvioni.
2: Servono interventi urgenti, investimenti per migliorare infrastrutture, protezione delle fonti e una gestione più efficiente. Ma anche i comportamenti individuali fanno la differenza. Quindi chiudere il rubinetto, usare meno acqua, raccoglierla per usi domestici. L'acqua non è infinita, va protetta, rispettata e usata con intelligenza per garantire il futuro di tutti.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro con ramificazione lunghe 40 centimetri, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.

0: 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente, contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali. E la causa principale non è il cambiamento climatico, ma sono le azioni dell'uomo. In primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su PLOS ONE collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Hawaii cerca di correre ai ripari per tutelare il proprio ecosistema molto fragile. È appena stata firmata una legge che approva una tassa per i turisti. La mission è quella di raccogliere 100 milioni di dollari all'anno per finanziare iniziative contro il cambiamento climatico e per proteggere l'ambiente.
2: Aggiungendo la sovrattassa delle singole contee, il soggiorno alle Hawaii diventerà una scelta non proprio economica, ma i fondi saranno destinati a spese importanti, come gli interventi per affrontare i danni dell'erosione costiera, proteggere le specie endemiche, combattere quelle invasive, in più incentivi per creare nuovi posti di lavoro legati alla sostenibilità. Radio Monte Carlo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: Domani, 21 giugno, l'Orto Botanico di Catania inaugura un nuovo percorso guidato, Verde d'estate, storie di piante, api e biodiversità. L'iniziativa, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, invita a scoprire il Museo Verde dell'Ateneo attraverso visite guidate immersive.
2: A giugno e luglio, nel fine settimana, sarà possibile partecipare ad un tour tra piante provenienti da tutto il mondo, entrando anche in contatto diretto con il lavoro delle api. Sarà davvero un'esperienza immersiva fatta di profumi, colori, con una tappa speciale all'Arnia dell'Orto Siculo. Si potrà addirittura osservare la vita all'interno di un alveare.

0: brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome.

0: Planet News.
1: Carte di tutti i generi, dai tesserini sanitari ai codici fiscali, passando per le Fidelity Card. In Italia si consumano circa 130 tonnellate di card di plastica ogni 12 mesi. Adesso l'Istituto Poligrafico dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato la realizzazione di queste card in modo completamente biodegradabile, utilizzando materiali ricavati da fonti rinnovabili. Si tratta potenzialmente di ogni supporto documentale totalmente realizzato in plastica, e attraverso questo progetto in processo innovativo del poligrafico, le biocard riescono a preservare alte prestazioni in termini di durata senza stravolgere i processi di produzione attuali. Queste nuove card del poligrafico, che sono in fase di sperimentazione e che entro il 2025 dovrebbero essere pronte per lo sviluppo commerciale, saranno composte a base di PLA, un materiale che impiegherebbe così appena 2 mesi per degradarsi del tutto, attraverso lo smaltimento in impianti di compostaggio industriale. Radio Monte Carlo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dopo oltre 30 anni di silenzio, il Blythe Rondavel Flat Gecko è stato avvistato per la prima volta nel 1991 in Sudafrica e è stato ritrovato proprio nel Blythe River Canyon. Considerato estinto, questo piccolo rettile è stato ricoperto e riscoperto grazie a una spedizione trasportata in elicotteri in un'area remota. Con ricerche notturne accurate sono stati individuati ben 20-30 esemplari e fotografati, poi logicamente studiati, ponendo fine a decenni di incertezza. La scoperta si unisce ad altre specie perdute riscoperte dall'AWT, confermando l'importanza della biodiversità nascosta. Questa vicenda ricorda che la conservazione non riguarda soltanto i grandi animali, ma anche le creature minuscole ed esclusive, e la sopravvivenza arricchisce certamente gli ecosistemi e richiede protezione urgente.

0: Planet News.
1: Ha preso vita al Museo Orto Botanico di Roma il progetto Biodiversità Nascosta, presentato dal Polo Museale Sapienza. L'evento mira a mettere in luce l'importanza spesso trascurata degli insetti attraverso un'esposizione innovativa di modelli 3D che mostrano la complessità e la bellezza nascoste di creature comunemente incomprese. Il focus del progetto e dell'allestimento sono 8 modelli in resina di 4 insetti: la mosca, l'ape, il coleottero e la zanzara. Saranno da spunto per i visitatori per raccontare storie nascoste e misteriose, suggerendo al pubblico uno sguardo inedito sulla complessità dei sistemi naturali e trasformando l'attuale percezione che si ha degli insetti, spesso visti come fastidiosi o nocivi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Con la chiusura di una centrale elettrica, la Finlandia ha portato a compimento il piano per la completa eliminazione dell'energia da carbone, con 4 anni di anticipo rispetto al calendario previsto. Oltre a ridurre le emissioni e ad aumentare l'indipendenza energetica, il passaggio dal carbone sta aiutando l'ambiente, ma anche a ridurre le bollette dei clienti. L'energia eolica da sola ha più che coperto il vuoto lasciato dal carbone e dal gas fossile, dimostrando che l'energia rinnovabile può essere ottenuta rapidamente, soprattutto quando la politica governativa crea le giuste condizioni. La Finlandia ha così dimostrato che è possibile fare tanto con dei chiari segnali politici e che ci possono essere dei rapidi investimenti nelle energie rinnovabili. Radio.

0: Planet News.
1: Alfred Date, affettuosamente conosciuto come Alfie, è stato un esempio straordinario di altruismo, creatività e sostenibilità. Questo uomo di 109 anni ha contribuito a una missione davvero speciale: aiutare i piccoli pinguini blu. Nel 2013 la Phillip Island Penguin Foundation lanciò un appello per affrontare una grave emergenza ambientale.
2: Le fuoriuscite di petrolio, che purtroppo colpiscono l'habitat naturale di questi animali, compromettono il piumaggio dei pinguini, impedendo loro di mantenere il calore corporeo e rendendoli vulnerabili all'ipotermia. L'idea della fondazione fu semplice ma geniale: creare minuscoli maglioncini da far indossare ai pinguini colpiti dal petrolio. I maglioncini non solo li aiutavano a mantenere il calore, ma impedivano anche che si pulissero con il becco, evitando così l'ingestione del petrolio. La richiesta era rivolta a volontari capaci di lavorare a maglia e Alfie non ci pensò su due volte.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Unendo le competenze acquisite nelle aule di biotecnologie dell'Università di Modena e Reggio Emilia alle esperienze di chi opera nel settore del diritto, del commercio e della sostenibilità, un gruppo di giovanissimi già da qualche anno ha dato vita ad una start-up che fa dell'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare e il riciclo la propria missione, dando così nuova vita ai sottoprodotti alimentari.
2: L'azienda ha avuto una visione che si è poi sviluppata con il tempo, inventando un processo innovativo e sostenibile per recuperare una lunga serie di sottoprodotti come le bucce di arance o di pomodori oppure quelle dei mirtilli o dello zenzero, scartate da chi produce succhi per trasformare tutto in farine vegetali. Tra gli scopi dell'impresa anche quello di creare nuovi professionisti green, esperti di economia circolare, con la speranza che diventi l'economia di tutte le aziende. Farebbe bene sia all'ambiente che al portafoglio.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2, puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo? Fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Nights con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.

0: Planet News.
1: Barcellona ha messo in servizio il primo autobus alimentato con biometano ricavato dalle acque reflue, riducendo dell'80% le emissioni di CO2 rispetto ai normali mezzi a metano. Il progetto è chiamato Nimbus e per ottenere il biometano si utilizza anche idrogeno da fonti rinnovabili.
2: La missione è riuscire ad alimentare fino a 300 autobus con questo carburante sostenibile, peraltro assicurando una vita più lunga agli stessi veicoli, soprattutto nei lunghi percorsi dove quelli elettrici hanno più limiti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino. Radio Monte Carlo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.

0: Planet News.
1: A Helsinki c'è il primo itinerario turistico al mondo pensato su misura per i cani. Si chiama Dogata, il tour partiva da Café Regatta e tra le tappe c'era un monumento stickless fatto con bastoncini da cane di artista. E il caffè si chiama Dogata, mentre si arrivava all'ultima delle tappe, Rajari, tutta dedicata con spiagge e sentieri e anche set fotografici a tema.
2: Helsinki, con circa 40.000 cani registrati, è già nota per la sua apertura verso gli animali. Offre numerose aree dedicate, spiagge, una foresta di 50 ettari e accesso gratuito ai mezzi pubblici per i cani. L'iniziativa vuole celebrare il ruolo che hanno nella vita urbana, promuovendo un turismo inclusivo e condiviso tra umani e animali.

0: Planet News.
1: Le microforeste di Miyawaki stanno trasformando piccole aree urbane dimenticate in spazi verdi ricchi di biodiversità. Il metodo, sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, permette di creare in pochi decenni ecosistemi che in natura richiederebbero secoli, grazie alla scelta di specie autoctone e alla messa a dimora molto densa.
2: L'Italia è stata la prima a sperimentarlo fuori dal Giappone. Oggi il modello si sta diffondendo in molte città, dalle scuole ai parchi urbani, spesso grazie a gruppi di cittadini e associazioni. Queste tiny forest migliorano il microclima, filtrano l'aria, offrono rifugio a uccelli e insetti e diventano luoghi di incontro e didattica all'aperto. Sempre più comuni, da Roma alla Lombardia, stanno investendo in questi piccoli polmoni verdi che, con pochi costi e bassa manutenzione, possono restituire natura anche negli spazi più limitati.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino nel quartiere Aurora una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa 2 ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Pensiamo che l'area peggiore d'Italia sia quella di Milano, Roma o Napoli, ma la realtà sorprende. Le città più inquinate spesso non sono le metropoli, ma centri di provincia lontani dai riflettori e dal turismo. Secondo il report Malaria 2025 di Legambiente, Frosinone guida la classifica nazionale per sforamenti dei limiti di PM10 con ben 70 giorni oltre soglia nel 2024.
2: Sola, anche Verona, Treviso e Torino mostrano numeri preoccupanti. Un mix di traffico locale, assenza di politiche ambientali efficaci e conformazione geografica, contribuisce ad un inquinamento cronico che passa spesso inosservato. Respirare aria pulita non è solo un problema delle grandi città, è una sfida nazionale che parte dai luoghi più insospettabili. Radio

0: Planet News.
1: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
2: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea, mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. Anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno, con altre tappe nel Mediterraneo, proprio per sensibilizzare su questo problema.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di uffici o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano. Radio Monte Carlo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.

0: Planet News.
1: Oggi, 5 dicembre, è la giornata mondiale del suolo, istituita da FAO e riconosciuta dall'ONU. Si celebra ogni anno per sensibilizzare sull'importanza del suolo e sulla necessità di proteggerlo. Immaginate che, secondo i dati di Federbio, l'anno scorso sono scomparsi quasi 3 metri quadrati al secondo di superficie. In questo modo si riduce la capacità di trattenere carbonio, assorbire acqua e mettere a rischio qualità dell'ambiente e del cibo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è ancora adeguatamente protetta.
2: Il problema è globale, come confermano i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnala erosione, inquinamento e urbanizzazione come minacce crescenti alla salute dei suoli in tutto il mondo. Un segnale incoraggiante arriva dall'agricoltura italiana. L'uso dei fitosanitari di sintesi è diminuito, quello dei prodotti naturali è cresciuto esponenzialmente, tutto grazie all'orientamento verso pratiche più sostenibili e rispettose dei terreni.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: A Centocelle prende forma una comunità energetica rinnovabile solidale nella struttura salesiana di Borgo Ragazzi Don Bosco, che da più di 75 anni è impegnata al servizio di giovani e famiglie di Centocelle. Sono stati installati due impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per tutto il quartiere. L'iniziativa permette di ridurre i consumi e reinvestire i risparmi in progetti sociali per giovani e famiglie fragili, trasformando l'energia rinnovabile in un motore di inclusione. Questo coinvolgerà scuole, enti del territorio e le prime famiglie aderenti, creando una rete solidale che unisce cooperazione, sostenibilità e rigenerazione urbana.

0: Planet News.
1: In Giappone una semplice innovazione sta rivoluzionando l'agricoltura. Le reti rosse per proteggere le coltivazioni in Kyoto. Queste coperture non si limitano a fare da barriera fisica, ma sfruttano la percezione visiva degli insetti per ridurre i danni ai raccolti.
2: Oltre a confondere i parassiti, creano un microclima favorevole e più sostenibile, dimezzando l'uso dei pesticidi e creando un microclima più sano e sostenibile.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Buone notizie per chi ama i cani e li fa interagire con i nostri piccoli. Uno studio ad Amsterdam rivela che i bambini esposti ai cani nei primi mesi di vita hanno meno possibilità di sviluppare asma entro i 5 anni. Gli allergeni canini riducono il rischio della metà e migliorerebbe addirittura la funzionalità polmonare. Rispetto, tutto questo rispetto ai bimbi meno esposti. Tutto il contrario di quello che qualcuno diceva fino a poco tempo fa, in realtà ci si tratterebbe soltanto di benefici concreti sulla salute respiratoria. Radio Monte Carlo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo-Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto...

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da Accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti impollinatori, fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione Europea ha citato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono che la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e marketing.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News. Ogni weekend nel cuore della notte.
1: Radio Monte Carlo. New classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici. I never can say goodbye. No, no, no, no,
1: no, no. Oh, oh. Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.